Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna. En lo alto del cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna.